posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, osservate il tu per tu.

0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi
1: e spesso sopra capi.

0: scienza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre c'è ad un rasoio. Andiamo,
1: andiamo,
2: andiamo,
0: andiamo, andiamo.

Questo mar rosso mi ammollisce e assiderà. Come se addosso mi piovesse in spiro.

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un uomo che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Lei ti ha prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono?
2: Chi sono?
3: Lasciate ancor cercarli.
2: Dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambino trovato?
2: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
2: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

0: Rigoletto.
1: Se talor qui picchian, guardatevi d'aprire.
2: Non tocca.
1: Men che ad altri allude.

con questo insegnò disse al poltrone: sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavaliere, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
0: No, obbligato.
2: Dove sarà Medoro?
1: Deserto.

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi la lezione, mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio Birbante?
1: E tu che

0: casa, madama, in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Il conte ieri, perché trovò messo il barbarina, il congedo mi tiene, e se la contessa...

0: Vai, vai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No!
0: Guai!
1: Oh, che disse?
0: Vantene, guarda! Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urrar! Urrar!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: No, no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Ognor si sta!
0: Vada, dil vero! Vada, dil vero!
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Hey, Jack, could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.

0: mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto, parlò di io non avrei senza di questo.
0: Carissima, e mia senz'altro.
1: Ordite la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai nato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'ha la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

0: con quest'abito addosso faccio la mia figura,
1: vuol rimanere orrida
0: allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino.
1: Avvi?
0: Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Aci! Ah, sì.

0: più tempo. Si va a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate.
0: La poltrone, o si costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Ferronte.